cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale. Ammettilo. Si vive senza complicità.

La gente sai, a volte conta niente, diranno che non ero affatto l'uomo per te. E gli stessi parleranno poi con me.

concentration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation.